0: Dalie, ed et yoro. Gonna taita, gonna get away. Dalie, ed et yoro.
1: Oyo, nemogidi wagukena.

0: Buona vece qua Natia. Rimarava Giuli. Ah, so che là.
1: Chico. Da cuona ga gaita mai doli dali e
0: a socera
1: da cuona ga gaita mai doli dalola
2: ne boshiamo rivi back to

0: shuge toro ga shuge ka.
1: Emo thenya wa bere, da kuona ni da kuendire.
0: 92.2.